0: Lui sta chiedendo questo.
1: Io voglio che venga sancito.
2: Se non vedo, non credo.
1: È un novello San Tommaso. È un San Tommaso rosso blu.
3: San Tommaso Scuravi,
2: voglio vedere se avevo fatto, mi fanno questo piacere. Io che sono innamorato del Genoa da tanti anni, dice: guarda, ma lo sentire che sono più contento.
1: Gli facciamo telefonare.
2: Va bene, facciamolo telefonare.
3: Visto che, come diciamo sempre, De Rossi ascolta e assiste sempre a questa trasmissione, gli diamo il numero di Fede, lo chiama.
2: No, ma guarda, tu vai a Bocca d'Asso.
3: Fa un salto a Bocca d'Asso.
2: Chi è che ha messo quella bandiera? E lo mandano la Fede. E quindi lo trovano subito. Quindi è anche facile, non è che ci voglia molto.
3: Fede, che è un uomo generoso, gli offre anche un caffè alla Vignocchi, non è detto.
4: Non so, alla Vignocchi forse no.
3: Però. Alla latteria igienica.
2: Okay. Allora, mi fermo un attimo di nuovo, vero Andrea?
1: Un'altra reclame che è l'anima del commercio. Ecco.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a Internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Beh, intanto però ora sarà un quarto d'ora che aspettiamo la risposta dell'avvocato sui problemi del tribunale, delle risposte del Genoa. Uno spettatore da casa ha anche chiesto e poi gli abbiamo detto sì, nel prossimo blocco. Adesso siamo nel prossimo blocco,
2: va bene, vi lascerò condurre voi, siamo d'accordo con Federico, andiamo dove vuole Federico.
4: Graziano, per favore, abbiamo la fortuna di avere l'avvocato, per cortesia.
2: Adesso
1: non esageriamo,
4: lasciamo perdere il calcio, ma su questo è bravo.
2: Allora, avvocato.
1: Allora, intanto
2: risposta secca.
1: Intanto la notizia è che Genoa ha ottenuto un altro decretino ingiuntivo da 1 milione di euro contro il mondo di ECAP, quindi è un altro credito
2: che mettiamo lì.
1: Ricordiamo che abbiamo un sequestro portato ad esecuzione sul 23% del capitale sociale che fa capo del Genoa, che fa capo sempre al mondo ECAP. È stato rigettato il reclamo che avevano fatto recentemente.
2: Ci aggiungiamo questo milioncino.
1: E siamo sempre in attesa che il tribunale di Genova emetta la sentenza.
2: La tua previsione?
1: La mia previsione è che dovrebbe essere ormai il tempo maturo, perché l'ultima udienza dove è stata trattenuta in decisione ormai risale al mese di marzo, se non erro, e quindi sono passati ormai tutto il mese di aprile, una parte del mese di marzo. La mia impressione è che questo mese mariano sia anche il mese dove vedremo l'emissione della sentenza da parte del Tribunale di Genova.
2: Perfetto.
1: Io sono fiducioso e confidente, e poi si sta andando avanti anche sul fronte penale, dove ci sono tutta una serie di ulteriori indagini su false dichiarazioni che erano state fatte nell'ambito del procedimento penale.
2: E lì si sta andando avanti.
1: E i soggetti coinvolti sono americani e italiani.
2: Benissimo, poi andremo avanti così. Questa è la notizia, è un altro milioncino nelle casse del Genoa, dovrebbe arrivare nelle casse del Genoa, oltre a quelli che sono arrivati prima, che non sono pochi.
3: E poi la cessazione è eliminare il

0: questo timore per eventuali nuovi soci che non vengono fatti entrare nel Genoa proprio per questa situazione di incertezza. Quindi se ci fossero dei nuovi soci che il presidente Sciucco ritiene di far entrare e che vogliano entrare per portare capitali al Genoa, maggiori possibilità economiche, probabilmente lo farebbero
1: con tutti questi soldi
0: sentenza.
1: Che arriveranno, Franco, che ti serve che ti faccia vedere questo impact qua? Non serve a niente tutti questi soldi che arrivano, come ha detto Andrea Rivellini, come mi dice Michele sulla mia, i gioielli Marcandalli, Ostiga, Fendun, Norton Caffi, Egato, li teniamo tutti?
0: Sarebbe simpatico, ma non credo che possa venire.
2: Non credo, indipendentemente dai capitali, vero, le cose che ascoltavo prima, soprattutto è importante che ci sia nel Genoa serenità. Poi, nel momento in cui la situazione societaria diventa definitivamente chiara, è chiaro che l'azionista di riferimento,
1: certo,
2: eventuali altri soci che possono essere cooptati, possono portare più sviluppo a quelle che sono le difficoltà nel gestire una società di calcio. Perché noi parliamo sempre, venendo ai gioielli.
1: Ai gioielli?
2: Io penso che una squadra moderna, equilibrata e che vuole lanciare un ciclo, come hanno fatto l'Atalanta, l'Udinese, il Bologna, è capace di comprare bene e di vendere altrettanto bene. Questo è un assioma indifferibile, perché non puoi pretendere, con quelle cose che abbiamo sostenuto prima che riguardano l'omologa, di abbattere il debito, e il debito è stato abbattuto in maniera considerevole, di fare investimenti sulle leve giovanili, e quindi su tutto il contorno che è,
1: certo,
2: il futuro del Genoa, sul merchandising che ha cambiato completamente volto grazie alla capacità e alla bravura dei dirigenti. Allora, se tutte queste situazioni sono vere, perché noi diciamo sempre la verità, è chiaro che noi dobbiamo lucidamente, nel momento in cui verranno fatti dei sacrifici, accompagnarli con logica, dire: abbiamo fatto dei sacrifici perché compreremo altri giocatori che un domani subiranno la stessa sorte, ma il Genoa probabilmente crescerà, come ci insegnano l'Atalanta, l'Udinese e altre, il Bologna e altre società medie che sono,
1: è vero, cresciute.
3: Posso aggiungere un concetto a quello che diceva Franco? A me ha colpito che oggi due punti saldi fortissimi di questa rosa, parlo di Ostigar e di Vasquez, hanno entrambi rilasciato dichiarazioni alla stampa dove hanno dichiarato il loro amore per questa squadra, per questa società, per il fatto che l'anno prossimo vogliono alzare il livello del rendimento. Vasquez è stato molto chiaro e altrettanto Ostiga. E questo, secondo me, dà l'impressione di giocatori che non cercano, non vedono il Genoa come un trampolino di lancio per andare in altri leading. Cioè, questi due giocatori sono due certezze. E l'operazione Ostigar, che non è stata sufficientemente rimarcata, è un'operazione di grande livello.
2: Cioè,
3: il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, a gennaio ha fatto, secondo me, tre colpi. Il portiere Amorim, di cui mi sono innamorato, ricordatevelo, in ultimo Ostigar, che Ostigar è stato comprato a 2,5 milioni. Ditemi voi, signori, se un giocatore del genere non è un grande colpo comprarlo a 2,5 milioni.
2: In questo momento uno dei centrali più forti d'Italia.
0: E poi comunque Lopez aveva detto, no? Il nostro obiettivo deve essere quello di comprare a 2 e rivendere a 20. E questo sicuramente può accadere. Tra quei nomi nella lista che tu
1: chi venderesti?
0: No, chi venderei? Cioè, io chi credo che verrà venduto?
1: Sì.
0: Norton Caffi. Norton Caffi secondo me ha molto mercato anche in Inghilterra, essendo un nazionale under 21, è un giocatore che comunque si sta
1: anche
0: rendendo
1: con tutte le problematiche di infortunio che sta avendo in questo
0: secondo
1: momento.
0: Secondo me Norton Caffi è un giocatore che potrebbe avere molto mercato in Inghilterra, e sappiamo che le squadre inglesi hanno una disponibilità economica che ormai rispetto a quelle italiane e io immagino che possa essere ceduto Marcandalli. Marcandalli, e mi dispiacerebbe molto, però sarebbe nel segno di Dragusin valorizzato.

0: valorizzato e venduto dopo quel campionato.
1: È vero, bravo.
0: De Winter valorizzato e venduto. De Rossi ha fatto un lavoro su Marcandalli meraviglioso. Lo ha reso veramente un giocatore fortissimo rispetto a come noi lo immaginavamo all'inizio del campionato. Ed è possibile che il Genoa possa pensare di monetizzare in stile Dragusin e in stile De Winter. Speriamo di no, ma se qualcuno bisogna cedere, qualcuno lo cederemo. Insomma.
2: Però al tuo ragionamento io sottoporrei questa riflessione. Spesso sono le offerte che fanno decidere chi
0: sicuramente vende. Giusto. Sicuramente
2: sei
0: così.
2: Tu che è un giocatore che se ritrova un Badel, noi abbiamo un centrocampo eterno.
3: Sai
2: e
3: cosa?
2: Non lo venderei mai. Però se arriva 30 milioni per Frendrup, difficile.
3: Bisogna vedere se arriva l'offerta giusta. Secondo me, se arriva l'offerta giusta, Frendrup è quello più indiziato ad andare, anche perché noi non dimentichiamo che abbiamo in casa un giocatore che ha caratteristiche simili.
2: Che è
3: Patrizio Masini, che secondo me è un giocatore che, oltre a essere molto bravo, è proprio anche rosso-blu.
0: Sì,
3: proprio ha un'identità, un'identità proprio marcatamente genoana, e è un giocatore che, se fatto giocare con continuità, potrebbe effettivamente
2: anche lui
3: sbocciare in maniera importante. Quindi se arrivasse un'offerta,
2: ora non mi ricordo a libro a quanto è stato acquistato Frendrup, ma secondo
3: pochissimo.
2: Me è una plusvalenza, se fosse 30 di 27
3: no. milioni è che l'anno scorso è arrivata un'offerta a 15, ma non è stato ceduto, e perché non ritenuta congrua, e quindi quest'anno ha fatto un campionato secondo me eccezionale,
1: molto migliore dell'anno scorso, lo possiamo dire.
3: E quindi voglio dire, secondo me potrebbe essere interesse di molti.
2: Per concludere però un ragionamento complessivo, noi avremo dei rientri giovani di calciatori molto interessanti,
1: assolutamente,
2: che sono patrimonio del futuro. Calvani,
0: Calvani su tutti, veramente.
1: Calvani
0: su tutti.
1: Fini, Maturo.
2: Maturro ha un riscatto a 12 milioni con Levante.
0: Che Levante non eserciterà, ha comunicato di non esercitare, però Maturro ha fatto molto bene in Spagna, quindi è
1: possibile. Toa che non abbiamo ancora visto quest'anno.
2: Comunque, per concludere, nei ragionamenti iniziali che lui ha posto di questi summit che fanno tra società,
1: ed è giusto, dai ragazzi,
2: c'è anche la parte di discussione su il nostro ex vivaio che è andato a farsi le ossa e che qualcheduno potrebbe rimanere, vedi Calvani, perché ha dato dimostrazione in Serie B di essere già un giocatore che può competere.
1: Ritornerà Vogliacco anche, ve lo ricordo.
2: Quindi
1: sono tante cose.
0: Sul ritorno di Vogliacco io ho qualche dubbio in più che lo riprenderemo,
1: parlando,
0: in rosa.
1: Sto parlando di un giocatore che
0: poi,
1: non è, certo. Non c'è, cioè, implementare la rosa significa non mettere un giocatore titolare, ma mettere un giocatore che ti possa dare garanzie nel momento che rientra.
0: Poi ci sono,
1: perché
0: anche,
1: io credo che anche il pezzo del giocatore sia fatto da un giocatore che non si infortuna mai, perché Frendrup non è mai infortunato.
2: Mai.
1: Frendrup fa 38 partite, mai, quindi chi fa 10 partite non può essere paragonato a Frendrup,
3: certo.
1: Perché se io vado a comprare un giocatore, voglio che il giocatore me ne faccia 32-33
2: quest'anno,
1: ragazzi.
2: Comunque indipendentemente da quei tre giocatori che in maniera ricorrente si infortunano, come infortuni siamo stati
3: è stata gestita molto bene, dobbiamo dare atto che comunque nella preparazione estiva è stata posta particolare attenzione a questo tema, e non a caso, ora vabbè, lasciando perdere l'infortunio ultimo di Junior Messias, che purtroppo lo ha diciamo portato alla fine del campionato, non lo vedremo più per quest'anno, però lo stesso Junior Messias che nei campionati precedenti giocava 20 minuti, si infortunava e lo vedevamo, questa volta è stato
1: con
3: maggiore continuità. Idem lo stesso Ekuban, che anche lui è sottoposto soggetto a questi infortuni, quest'anno tutto sommato, toccando ferro, è stato un po' meno coinvolto.
1: Io chiedo a Federico se non sei d'accordo con me, cioè io dovessi privilegiare un acquisto, privilegio un giocatore che Ostrica gioca sempre, Marcandale gioca sempre, Vasquez gioca sempre, Fendo gioca sempre, Colombo gioca sempre. Ragazzi,
2: Ellerson gioca sempre.
0: Sono valutazioni.

0: valutazioni,
1: sono che, valutazioni che sono importanti,
2: no? Anche perché ormai le informazioni sui giocatori che devi prendere ormai sono chiare, voglio dire, non vai più che se non lo va a vedere l'osservatore di turno non lo sai per vita, morte, miracoli di ogni ragazzo che ti interessa, quindi secondo me non lo sbagli, è giusto provare. Io ho molta fiducia nel direttore sportivo, io sono sincero, penso che sia bravo e sono certo che conosca il campionato europeo e soprattutto i giovani, e quindi io sono sicuro che troverà qualcosa per sostituire eventuali vendite. Io sono abbastanza, da quel punto di vista sono tranquillo, societario, assolutamente.
0: La tua fiducia è ben motivata perché ha dimostrato di meritarsela.
1: Guarda, io giro al mare e parlavo di Amorì, ma io sai che è una bella tigna questa Amorì, sì. O l'EPC, ma c'ha una bella tigna, sì, questo qua è
0: no. E poi siamo bello caldo, a quale età?
1: Cioè, quindi vedete come cambia nell'arco di 180 minuti, cambia completamente.
3: Sono bastate,
1: prima non l'abbiamo mai visto, e chiulè questo via, e chissà da dove arriva,
3: tre partite per fare vedere, intravedere, secondo me, dico io, intravedere, perché lo abbiamo intravisto, la qualità di questo
1: gioco.
3: Perché pensate a vedere Amorim, Alessandro Amorim, fare tutta la preparazione con il Genoa a Moena e poi partire
1: allenatore che faceva il centrocampista,
3: esatto, e partire poi, dalla prima del prossimo campionato.
1: Guarda come sorride Fago.
4: Io l'avrei fatto giocare, poi magari mi sbagliavo.
0: Quante volte abbiamo litigato?
4: Ho semplicemente fatto un ragionamento di buon senso, non conoscendolo. Se abbiamo investito questi quattrini ed è il giocatore più importante che abbiamo acquistato, sì, a livello economico, ben vediamolo. Poi vedi, noi siamo tifosi, abbiamo il cuore. Chi lo vede tutti i giorni lo ha preservato, lo ha in maniera molto intelligente, lo ha centellinato, lo sta facendo giocare. Concordo che comunque è uno che ha gamba, che non ha paura.
2: Anche i piedi buoni,
4: al pallone da del
2: buoni,
4: anche i piedi buoni, dopo una preparazione è sicuramente un elemento che ci darà soddisfazione.
1: Perché non mi ha ancora scritto Gianni.
3: Gianni,
1: siccome lo voglio provocare,
3: perché non scrivi Gianni?
0: No, perché io lo so. Gianni è stato un alpino ed è qui sotto a mangiare la salamella e a bere la Faust
3: gelata.
1: Cosa dici?
3: Reclama, signori.
5: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
7: Pronto?
8: Nonno, posso venire a parlare di ciò che sei tua?
7: Mi vedi, costi 2.000 giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
8: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
7: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
9: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
10: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000.

0: indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Vada! Ecco, eccoci qua, leggo tanti messaggi adesso. Richieste per i gioielli Ciabelli ce ne sono, mi dice Marco da Quarto.
2: Ma che richieste, che richieste? Ma il gioiello Ciabelli non si vende mai Ciabelli.
1: No, così mi piace molto.
3: Se deve... non credo che ci siano richieste altre.
1: Vabbè, ragazzi, però...
4: anche perché
1: signori,
3: chapeau.
1: Inginocchiamoci anche noi.
3: È una persona seria, però
2: è anche un grande giocatore.
3: È un'ottima persona e un buon giocatore. Non ha un'età per cui ci possono essere richieste da prescindere.
1: Sono Marco da Passi, deve essere venduto a Norton Foxy, che sia ceduto una squadra in inglese, che sono più ricchi.
3: Sì.
1: E soprattutto non vende referendum per la Fiorentina, veramente non l'ho ancora sentita questa.
3: E io sono d'accordo, infatti quando dicevo prima che secondo me venderemo Norton Caffi, perché è vero che chi vendi e deriva anche da per chi arrivano delle offerte, e secondo me per Norton Caffi arriveranno delle
1: non
3: offerte.
1: Dimenticate Masini, che a mio avviso è anche un giocatore della nazionale,
2: ma
4: nostro cuore,
2: anzi lo abbiamo rimarcato. Patrizio Masini è il futuro, secondo me, del centrocampo del Genoa.
1: Iosco mi vuoi provocare, diamo via Marcandalli e lo sostituiamo con Maturo.
3: No. Andiamo via Maturo e teniamo Marcandalli.
1: Teniamo tutti e due, poi guardiamo cosa succede. Sì, Piero da Volti, grande Genoa, via subito, a Mamori, ma cosa serve? Dicono che è giovane, ricordo che, vabbè, Jamal, va bene, ha 15 anni, 290 giorni, gioca nel Barcellona.
2: Ce n'è uno.
1: Tutti gli altri fanno 31.
3: Comunque anche i ragazzi che il Genoa ha dato in prestito, oltre a quelli che torneranno in prima squadra, io spero che anche alcuni giocatori possano essere valutati da De Rossi, oltre a Calvani, che oggettivamente sarà un ottimo acquisto sicuramente, però magari De Rossi penserà di portare in ritiro qualche giocatore,
2: Barbini,
3: quest'anno nelle Dolomiti Bellomeri,
1: se non arriva una squadra di B buona
2: e molti giocatori andranno dal nostro amico Franco chi? Il presidente del Vado,
1: certo.
2: Franco Tarabotto, che il feeling tra il Genoa e il Vado è un feeling importante.
1: E si è consolidato.
2: Esatto, quindi oltre che allo Stialido c'è anche il Vado, tra le tra virgolette società.
1: Questi sono belli simbiosi.
3: E poi adesso ci sono degli amorosi sensi tra Sciucco e Emanuele Filiberto di Savoia.
1: Certo.
3: C'è questa amicizia, e si vuole fare un amichevole tra Savoia e Genoa.
1: Assolutamente sì, ma è molto
3: che ricordiamo, Savoia e Genoa è stata la finale del campionato di Serie A 23-24, ahimè l'ultimo scudetto che abbiamo vinto.
1: Savoia, ma era...
3: Ah no, pensavo io c'ero.
1: ho abitato a Savoia, non c'era né Emanuele Filiberto né questo Savoia che ha vinto il campionato. Buonasera, se si vuole crescere come squadra la struttura va lasciata, difesa in primis. Tema, ma giocherà 3 o 4 il Genoa?
5: Saranno un po' scelte che faranno.
2: Allora,
1: perché cambia tutto.
2: Allora, DDR cosa ha detto? Ha detto che lui ama giocare a 4, però rispetta anche certe caratteristiche strutturali che ci sono in una rosa. Quindi ciò significa che o viene modificata la struttura della rosa
3: e comunque rispetto a quest'anno non è una differenza da poco. Vieira avrà la squadra sott'occhio in tutto il ritiro, quindi potrà impostare diversi
1: sembra
3: schemi.
1: Sembra che tu mi leggi dentro il telefonino. Giovanni mi dice: spero che per la preparazione estiva la squadra sia l'80%.
2: Esatto.
1: Ed è come ha chiesto anche Rivellini, no?
2: In questo senso si stanno lavorando proprio in questo senso, proprio per il futuro che vedrà anche dei cambiamenti anche molto probabilmente nella guida della prima.
1: Marco, sinceramente non capisco dove nasce questa convinzione che Amorini è piccolo. È 1,77, ma cosa dici? Baldanzi è piccolo, è 1,70 e nessuno dice che
2: è un po' meno di 1,77, però va bene lo stesso, perché l'altezza conta poco. Voglio dire, il più grande centrocampista che

0: ancora in Serie A gioca a 40 anni, che gioca nel Milan, che si chiama Modric, non mi pare che sia un gigante. Allora, lo stesso Østergaard?
1: Sì,
0: non è un gigante,
1: però c'ha un'elevazione.
2: E poi comunque, guardando a casa nostra, Bertolazzi.
1: Bravo.
2: Bertolazzi
3: anche se guardi il Napoli lo botca,
0: ma sì,
3: ruolo.
1: Sì. Allora vi ringraziano per le risposte sulla sentenza, il nostro telespettatore che ha scritto prima qual è il gap. E su Amorim deve dire lui che ha fatto due prestazioni molto buone, però secondo lui non ha i tempi e i movimenti del regista, ma è una mezzala. Pensate che Didier lo per farlo diventare un regista,
3: aspettiamo qualche mese come abbiamo pensato prima di giudicare,
2: che
3: poi diamolo messo poi in un certo contesto
2: dopo, E poi comunque credo che forse possa essere legato il destino anche tattico di Amorim a quello di Malinowski contrattuale, perché è chiaro che se perdiamo Malinowski
3: se perdiamo Malinowski
2: sicuramente Amorim viene
3: lo mettiamo vice di Rossi,
2: no, perché se perdiamo Malinowski sicuramente è l'unico regista
3: secondo
2: che ci rimane.
3: Me Malinowski non è un regista, è stato adattato,
2: un trequartista.
3: Se Malinowski dovesse andare via perché gli fanno un contratto sontuoso in Turchia, no, non possiamo fare nulla, bisognerà comprare un giocatore tipo quello che dicevi tu, quel francese che era molto bravo sia nel gioco e sia nella rottura, che dia sostanza.
1: Ragazzi, Marco mi ha detto, Amorim ha pisato una palla filtrante a Baldanzi che se non hai tempi e visione di gioco non la dai mai.
2: Siamo d'accordo.
1: Allora, come Feldup che non l'ha mai fatto in 3 anni.
0: Amorim giocherà centrale.
1: Questo non me la commenta.
0: Amorim farà regista. Amorim farà regista. Poi ci saranno, secondo me, degli innesti nella tre quarti e sulle ali di giocatori alla Baldanzi.
1: Baldanzi fa il lavoro che faceva Gudmundsson 2 anni fa. Max.
2: Speriamo. Speriamo
1: lo fa.
3: No, sicuramente Baldanzi. No, Baldanzi,
2: il lavoro che ha fatto Gudmundsson
3: nelle partite che l'abbiamo visto qua, ha spaccato la partita col Torino. È sicuramente un giocatore molto forte. Il problema vero
0: è
3: che quando lo ha impiegato, dopo un'ora lo ha levato, perché evidentemente quello era il range di serbatoio di fiato che aveva nei polmoni. Se ha più continuità Baldanzi è un giocatore importante.
1: Scritto Gianni,
3: ti ha chiamato.
1: Ho scritto ma non l'avete letto. Non è vero Gianni, perché c'è qui oggi, c'è questo messaggio, è stato eliminato. Poi mi hai scritto lunedì, e oggi mi hai scritto: l'avvocato è meraviglioso, quello che dice di De Rossi lo diceva anche di Vera l'anno scorso.
0: Gianni,
3: vogliamo qua,
0: Gianni, ricordati che Vera l'anno scorso di questi tempi era osannato dalla qualunque. E io seguivo perché oggettivamente aveva fatto molto bene. Poi si è snaturato nel corso dell'inizio del campionato per la sua ostinata cocciutaggine. Oh, quindi vedi. In questo momento, l'anno scorso, era corretto dare credito a Vieira, che ricordo essere stato anche trattato dall'Inter.
1: Come è stato sollecitato.
2: Io credo che Gianni.
1: Gianni
2: senta questo rumore di unghie sul vetro.
0: No, le unghie sono le tue, Michele, che ti brucia che io parlo.
2: No, perché se mi brucia che io parlo, però
4: non fa la preparazione con Gasperini, quindi non si farà male. Se la comincia nel Genoa farà una grande preparazione come tutto il resto della squadra e arriverà alla fine del campionato in ordine.
1: Dai, l'ultimo messaggio.
4: Invece,
1: buonasera, ritorna Venturino, sì o no?
3: Probabilmente sì, probabilmente
2: la Roma non lo riscatta.
0: In ambito romano si dice che non venga riscattato, però non lo so, non abbiamo gli elementi.
1: Ritorna Venturino.
4: Io ho fiducia nella società, quindi aspetto le notizie della società.
0: Ma questa è una risposta diplomatica, da politico. Ma sei un tifoso o sei un politico?
2: Invece sentite,
1: ecco quella sua. È finita, sono
0: finita,
1: delle campane, quindi
0: no.
1: Andate in pace.
2: Missa est.
1: Andate in pace. Allora, io ringrazio tutti gli ospiti di studio.

0: Ringraziamo il celebrante, no, da buoni chierichetti, siamo i chierichetti di Cesare Dò.
1: In regia ci sono Alex e Andrea, allora l'appuntamento da 5 minuti, forse anche meno, per Liguria Calcio, dai, ciao a tutti,
2: ciao,
0: forza Genoa,
3: buonasera.
4: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
5: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
4: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
5: Conduce Giorgia Fabiocchi.
4: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
5: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
4: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
5: Proprio io.
4: Tutti i venerdì.
5: Alle 21.
4: Cosa succede in città?

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Un Liguria Calcio sicuramente molto più tranquillo, molto più rilassante. Ci piace moltissimo quest'area che c'è anche in studio, perché le nostre squadre genovesi sono salve, salve anche con giornate d'anticipo, come non pensavamo forse assolutamente. Purtroppo dobbiamo invece registrare come Spezia e Entella negli ultimi 90 minuti siano coinvolti in questa lotta per non retrocedere. Potrebbe essere una salvezza diretta, potrebbe essere un play out, potrebbe essere una retrocessione anche. E quindi è molto molto molto importante. Ne parleremo in questa serata con i nostri ospiti di studio e presento subito Marco Bisacchi.
1: Buonasera, ciao Graziano.
0: E vi invito a leggere tutte le notizie che Marco dà sul sito di Primo Canale, perché ne dà tantissime.
1: Io comunque non sono contento, te lo dico subito.
0: Ah, vabbè.
1: Smorzo i tuoi entusiasmi di vedere la Sampdoria fare il quarto anno di fila in Serie B. Salvezza in Serie B non è un obiettivo, non deve essere un obiettivo. Lo è diventato visto che fanno dei disastri, ma non deve diventare l'obiettivo. Non, allora, deve diventare qualcosa a cui abituarsi.
0: Perché lo sapevo che mi dicevi così. Guarda cosa ho preparato, perché il nostro cartellone, e ve lo ripeterò per tutto l'anno, l'ho fatto oggi e ve lo ripeterò, perché questo obiettivo, qual è l'obiettivo della Sampdoria? Obiettivo Serie A. E questo sarà un tormentone per chi ci ascolterà, che tutto l'anno lo farò vedere. Tutto l'anno lo farò vedere, Claudio Mangini, perché deve essere così.
2: Il problema è che i primi presupposti che filtrano sul futuro a me lasciano basito e anche un po' terrorizzato, perché vedo delle cose che non mi piacciono neanche un po', e quindi ovviamente l'obiettivo è la Serie A, però bisogna anche vedere se qualcuno che adesso è al vertice da solo nella Sampdoria ha delle idee chiare, ha imparato qualcosa dal passato oppure no. La conferma dei due personaggi, in particolare di uno, il suo braccio destro Nathan Walker, mi lascia molto molto molto preoccupato.
0: Ti lascia molto molto, ne parleremo sicuramente in trasmissione. Non è certamente preoccupato Elio Signorelli, guarda,
3: no, invece io sono contento perché faccio per 4 anni la Serie A, quindi sono contento.
0: Lo sapevo.
3: Mi dispiace.
0: Sei un vero provocatore.
3: No, mi dispiace.
1: Ma non è vero invece, perché nel dietro le quinte eri molto preoccupato sui scenari che verranno.
3: Io dico no, per la Serie A sono contento. Per quello che sarà il mercato del Genoa, sentendo un po' la trasmissione prima, mi sono un po' rasserenato, perché ho sentito di grandi rapporti, di grandi collaborazioni, quindi questo onestamente. Poi il mio allenatore cerca giocatori che saltano l'uomo, Venturino mi sembra che rientra, quindi se rientra già uno che salta l'uomo,
0: l'uomo
3: ce l'abbiamo.
1: E comunque
3: quindi...
1: Elio ha un fantastico occhiale rosso-blu meraviglioso, sì, proprio di livello altissimo.
0: Non ha l'occhiale rosso-blu, ma il suo, diciamo così, il suo sogno. E poi io l'anno scorso non l'ho fatto con vicino questa benedetta Coppa Italia. Giorgio Guerrello alla Coppa Italia. Buonasera.
4: Ciao, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ma certo, è un obiettivo non impossibile. E è un obiettivo che ti motiva, è un obiettivo che motiva i tifosi, che può motivare anche i calciatori, come mettersi in evidenza. Per cui secondo me vale la pena di perseguirlo e di insistere. Dopodiché il fatto che siamo salvi matematicamente così tanto tempo prima della fine del campionato, spero che venga ad essere considerato una possibilità di comprare con oculatezza, col tempo, guardandosi in giro, senza prendere

0: e poi diciamo le occasioni finali e senza prendere gente rotta. Questo è, siamo salvi.
1: Beh,
0: bene,
1: impieghiamo
0: il,
1: così non
0: impieghiamo
1: essere,
0: il tempo per trovare in giro per il mondo quello che ci serve, quello che ha detto De Rossi, quello che diciamo noi, quello che dicono tutti. Abbiamo tempo, siamo tranquilli, cerchiamo di,
1: programmiamo,
0: di non ridurci all'ultimo istante. Questo dico
2: assolutamente sì, credo che sia condivisibile questo discorso. Io ho sentito parlare prima Claudio Mangini che mi diceva ma questa Sampdoria, se ci sono questi presupposti sono molto preoccupato, perché io ti faccio vedere cosa il nostro IMPAN con la foto di Andrea Mancini e con sullo sfondo la Gradinata Sud e poi quella scritta in bianco escluso. È proprio così, ragazzi, perché questo secondo me non è un bel segnale,
3: È un pessimo segnale.
2: Non è un bel segnale,
3: è un pessimo segnale, Graziano, perché io credo che senza Andrea Mancini quest'anno la Sampdoria avrebbe fatto una brutta fine a livello sportivo. La Serie C mancata l'anno scorso, in qualche modo dribblata, come sappiamo, quest'anno probabilmente la Samp ci sarebbe finita, perché quello che si è creato a gennaio, la difficoltà che c'era nella costruzione della squadra, a gennaio c'è stato un intervento mirato sul rafforzamento della squadra, poi la scelta è virata su Foti e Gregucci, ci sono state delle difficoltà, ma comunque la squadra nel girone di ritorno ha fatto molti più punti di quanto non avesse fatti nel girone di andata. Non ci dimentichiamo che le prime 8 giornate 5 punti condonati è una zavorra, perché oggi la Samp è veramente quasi ai playoff, quindi anche dei rimpianti enormi per un obiettivo che poteva essere comunque raggiunto. Vediamo poi domani cosa può succedere, ma insomma è comunque in una posizione vicina all'ottavo posto e a un certo punto si trovava veramente vicino al baratro. Poi è arrivato Lombardo lo ha difeso, lo ha tenuto, lo ha mantenuto anche di fronte all'idea che potesse essere soltanto un pro tempore ad interim. Quindi Lombardo, ma soprattutto Andrea Mancini. Lombardo è stato bravissimo perché ha fatto veramente un lavoro straordinario.
2: La seconda volta, diciamo che la seconda
3: sì,
2: volta.
3: Sì, la prima volta non gli la prima volta vogliamo dire che alla fine la Samp era retrocessa, No, perché questo va ricordato, con Lombardo e Vani, poi si sono ripresi col playout. Questa volta invece la Samp si è salvata bene, comunque si è salvata con anticipo di una giornata. E Andrea Mancini, ma ragazzi, ma Andrea Mancini è quello che ha lavorato per la Sampdoria. Cioè non ha lavorato per gli algoritmi, per i procuratori, per degli interessi che sinceramente a me sfuggono, però evidentemente ci sono, altrimenti questi signori non lavorerebbero. Non ha lavorato per se stesso, ha lavorato per la Sampdoria. Il fatto di metterlo in discussione, di non mettere in discussione Fredberg e di non mettere in discussione Walker, che è il gran consigliere di Tei, e di non mettere in discussione tante figure che appartengono anche alla Samp del passato e qualcuno continua a lavorare nell'ombra. E allora vuol dire
2: non
3: che...
2: ho capito
1: chi è l'ombra, chi è
3: l'ombra?
1: Sì,
3: ma
1: parla,
3: abbiamo
1: parla
3: giorni scorsi
1: dillo.
3: Ma c'è ancora Romei nelle segrete stanze, c'è ancora Romei,
1: allora è lui che deve andare via. Romei
3: è già andato via ma rimane sempre lì.
1: Ho capito, ma non è andato via perché
3: ci sono altre figure.
1: Se poi prima di fare l'operazione, avvocato, scusi, cosa dobbiamo fare? Chiamano lui.
3: Non c'è ma c'è
2: dimmi Claudio,
4: che il nuovo presidente è legato a Romei,
3: certo.
4: Quindi questo filo che continua a essere non interrotto è problematico. Ma poi invece, tornando un attimo sullo specifico degli uomini, Marco ha raccontato molto bene gli episodi, la scansione di quello che la progressione di quello che è avvenuto durante l'anno e del lavoro che alla fine da parte di Andrea Mancini e di Lombardo è stato decisivo. Io ne faccio anche un discorso di filosofia, cioè nel momento in cui quest'anno si era abbracciata la filosofia degli algoritmi, della ricerca diciamo futuristica, e poi dall'altra parte avevi invece come contrappeso un Mancini che conosceva i giocatori del campionato italiano, che è andato sulla concretezza, che ha scelto degli uomini di quel genere, nel momento in cui una delle prime voci che filtra è cambiare Mancini, che fra l'altro ha il contratto fino al 2027, e saltano fuori anche dei nomi esotici, questo Branco di cui non mi ricordo il nome di battesimo, che non mi pare che abbia

0: un curriculum.
1: Americo Branco non è però, certo, il Branco, certo, Americo famoso Branco. Del Genoa.
0: Allora dico, ma qual è la linea che può perseguire nella sua testa a te?
2: No, ma anche, questo è anche il punto, perché io da esterno Sampdoria dico, come l'anno scorso, no? La Sampdoria ha avuto un finale in crescendo. No, ci sarebbe da star fermi, il direttore rimanere lo stesso, iniziare a dire: Fiorentina, mi lasci il portiere.
0: Appunto, perché anche
2: l'impressione,
3: oh,
2: anche
3: questo
2: da esterno,
3: è un bel discorso.
2: L'impressione
3: va.
2: Anche da esterno è che hanno creato un gruppo, cosa che prima non sembrava.
1: Ma perché torniamo indietro al 2024, quando la Samp raggiunge i playoff col Palermo, Leoni, Stankovic, Ghilardi, Sebastiano Esposito, insomma diversi giocatori, Darbo, c'erano diversi importanti, giocatori interessanti. Quella squadra è stata smembrata, è arrivato un altro direttore sportivo, Accardi, rivoluzione, altri giocatori, poi c'è stato un disastro in campo, è inutile tornarci ancora, poi ulteriore ritorno di Andrea Mancini, altro mercato, altra filosofia, soprattutto da gennaio. Adesso comunque la marcia del girone di ritorno è una marcia da playoff,
2: certo,
1: da classifica alta.
3: Certo.
1: Se di nuovo d'estate cambi tutto, riparti da zero.
0: E ci sono giocatori che chiedono, che lanciano già messaggi,
2: che vorrebbero rimanere,
0: Martinelli, Viti, eccetera. Quindi hai
3: un po' come è stato in passato, no?
0: Hai una base su cui lavorare.
2: Ma per quello che dico,
0: l'idea è butti di nuovo via tutto.
2: Cioè i messaggi che mandano questi ragazzi è perché evidentemente nell'ultimo periodo
3: sono
2: c'era
3: stati
2: il
3: bene.
2: Piacere sono stati bene, che quando andavano al campo c'era, certo, qualcosa, cioè non c'era litigi, c'era unione.
1: E bisogna capire se c'è qualcuno che vuole costruire la Sampdoria per il bene di questa squadra, di questa tifoseria, di questa piazza e portarla in Serie A, oppure se c'è qualcuno che si diverte soltanto a fare mercato perché ci guadagna con le transizioni. È inutile che ci parliamo,
2: cioè, il giratore,
3: a me piace quando parlate così,
1: raccontiamo favole, qualcuno ci guadagna sul mercato. Adesso basta, però sulla pelle la Sampdoria, continuate lì con le vostre belle carreghine che sono un pochino più comode delle nostre, vero, caro Elio, e vanno avanti, è chiaro, nessuno li... è ovvio che se sono autoreferenziali, decidono loro, continuano a stare lì, però io vorrei che ci fosse qualcuno, e qui faccio riferimento ad Andrea Mancini, che ha a cuore la Samp e che la vuole portare in Serie A.
2: Ma evidentemente è come dici te, cioè, Andrea Mancini è quello che disturba, è quello che rompe le uova, e quindi,
3: molto,
1: però perché i tifosi sono dalla parte di Andrea? Ma perché i tifosi sono dalla parte di Andrea?
2: Ma certo,
1: i tifosi non è che arrivano da Marte, le vedono le cose.
2: Cose come in tutte le società escono, le voci, le cose escono.
3: Ma è normale.
2: Anche ai bar.
3: C'è anche
2: cose,
3: sempre qualche società che informa,
2: di,
3: no? Qualche
2: vero,
3: cosa
2: c'è.
3: Che informa.
1: Questa
3: invece
1: sono tre
3: ho
1: anni.
3: Visto molto silenzioso Giorgio, perché nel Genoa invece...
4: No, ma io tanto ho ascoltato con interesse i colleghi nelle loro esternazioni, ho apprezzato anche la franchezza che sta emergendo stasera, che è frutto forse un po' di esasperazione di risultati, ma anche proprio di tutto questo bailam di novità, che però poi sono novità relative e quindi non entusiasmanti. Per quello che riguarda invece il Genoa è in una fase in cui, salvo cataclismi, direi che l'allenatore è confermato dopo un trend positivo oggettivo, i numeri sono dalla sua parte, mi sembra che la società abbia una struttura consolidata, per cui direi che le premesse per poter pensare a fare un mercato soddisfacente, perché il mio pallino è quello, io faccio il tifoso, a me interessa vedere chi va in campo, a me sinceramente dei conti economici interessa relativamente poco, di chi c'è, di chi non c'è meno, ma che la squadra sia rafforzata invece mi interessa tantissimo. E allora sia i soldi che ho sentito che nella trasmissione precedente venivano menzionati come nuovi arrivi di denari, sia i 12 rotti milioni che vengono distribuiti dalla Lega,
3: esatto, bravissimo,
4: sono soldi veri, sono soldi impiegabili secondo me sul mercato, e quindi spero che tra quello che ho detto prima, e cioè che avendo del tempo davanti, salvati per tempo, non abbiamo bisogno di aspettare i rimasugli di mercato, tra i soldi che mi sembra che ce ne siano un po' di più che nei mercati precedenti, io confido che la nostra dirigenza possa anche fare qualche investimento.
3: Qualche gioiello, perché noi anche qualche gioiello ci sarà da sacrificare.
4: Allora, io non
3: ragazzi.
4: Sono contrario al poter vendere, nel senso che il vendere fa parte di quasi tutte le società, vendere per fare plusvalenza. Io credo che se vendi devi però comprare investendo anche, non solo scommesse, cioè

0: Io il paradigma a cui tutti si orientano, l'Atalanta di qualche anno fa, vendeva bene, ma quando comprava faceva degli investimenti anche onerosi, non faceva solo scommesse.
1: Certo.
0: Io non ho nessuna contrarietà che possa essere sacrificata ambizioni di andare in squadre più
1: Certo.
0: competitive. Io lo ritengo nel professionismo
1: È
0: una
1: normale.
0: cosa
1: È
0: assolutamente
1: normale che ci
0: corretta.
1: sia, vero?
0: Chiedo che vengano però sostituite non con speranze, ma con certezze relative, magari con la speranza che possano crescere
1: Quello che abbiamo
0: tanto,
1: detto
0: no?
1: anche l'anno scorso di questi tempi,
0: Infatti.
1: dicevamo incassi 70 milioni e investine 20, investine 15, cioè invece se tu incassi e basta, non va bene,
0: Non
1: adesso
0: accontenti
1: non va
0: le
1: bene.
0: persone,
1: Adesso
0: assolutamente sì. Abbiamo dovuto fare l'ennesima correzione a gennaio di qualche ruolo e soprattutto smaltire alcuni giocatori che non avevano giocato e quindi stavano in panchina non contenti e non avrebbero avuto possibilità di giocare. Li abbiamo, come dire, dati via a gennaio, avevano occupato dei posti e non erano usufruibili. Come anche il ragionamento che se compriamo troppa gente rotta, occupa una panchina lunga che quando entra nelle squadre vedi delle panchine
1: E
0: lunghe da qua e là, ma poi
1: come
0: schierabili in campo
1: ce
0: ne
1: n'è
0: sono solo una
1: pochi, cioè
0: parte
1: se
0: e
1: tu
0: quindi.
1: anche pensare adesso, no? Tutti dicono di Baldanzi ha giocato 69 minuti, cioè io posso anche, se fossi io il direttore sportivo del Genoa, ma lo prendo anche, ma non lo compro di certo, chiamo la Roma e gli dico guarda, ridatemelo in prestito,
0: D'accordo.
1: guadagna 2 milioni, 1 milione bisogna che lo metti te, perché io non posso, l'ho visto più sul lettino che in
0: Però il
1: campo.
0: tema vero, Elio, il
1: Ma
0: tema
1: è
0: vero è De
1: logico.
0: Rossi, il tema vero è De Rossi.
1: Certo,
0: Cioè, il fatto che De Rossi, come sembra, anche se poi io, guarda, mi spiace, come San Tommaso,
2: chiamalo lì De Rossi,
1: ho già
2: voglio
1: capito,
2: sempre
1: chiamalo
2: vedere cosa
1: lì
0: succede,
2: con
0: perché
2: De Rossi.
0: quando comincia il balzo
2: Aspetta,
0: nelle panchine,
2: niente,
0: quando
2: no.
0: scatta la
2: Non
0: musica,
2: riesco a
0: lo tengo
2: fermarlo.
0: lì, lo tengo lì, lo tengo lì.
2: Tienilo lì perché vado in pubblicità. Poi dopo apriamo questo capitolo qua. Apriamo con tutti gli allenatori perché è chiaro che
0: Il valzer.
2: devo aprire anche col
1: Certo.
2: presidente della Sampdoria. Chi è il presidente della Sampdoria?
1: L'allenatore del Vado,
2: L'allenatore del
1: del
2: Vado,
1: Savoia.
2: il presidente del Vado è il presidente del Savoia.
0: E sembra che
1: Genoani
0: mi
1: nel
0: sembra
1: mondo,
0: che
1: no?
0: abbia ascoltato, ma con, come dire, tanto così di vena critica, ma puntino puntino,
2: È proprio così,
0: piccolo piccolo.
2: appena accennata. Pubblicità.

0: Ecco, vorrei far vedere delle immagini io, perché credo che sia una delle manifestazioni più belle e più riuscite, perché è stupenda. Guarda, queste sono immagini, naturalmente, di cosa sto parlando, di stare nello sport, perché giovedì prossimo ci saranno le presentazioni. E allora io sono molto molto felice di avere in collegamento chi di questa manifestazione, senza nulla togliere ai suoi collaboratori, ma insomma è un po' l'emblema, un po' l'alfiere, è il capo, eccolo lì, Michele Corti. Ciao Michele.
1: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Allora Michele, giovedì prossimo il gran finale, il gran galà.
1: Assolutamente sì, ed è il 27esimo anno, come si dice, i capelli imbiancano e gli anni passano. Nelle foto che facevi vedere, tra l'altro, insomma, abbiamo visto una ragazzina che nel 2000 premiavamo, era molto brava a lanciare il martello. Penso sì. Possiate immaginare chi è e che tipo di percorso ha poi avuto. Insomma, Silvia Salis è stata più di una volta, anzi in 6 occasioni, sul palco di Stelle nello Sport, da campionessa prima, da vicepresidente vicario del CONI poi. Tante immagini, ne stiamo riapprezzando un po' una carrellata di questi 27 anni, con il grande orgoglio di aver celebrato le stelle sportive della Liguria, che sono da sempre state stelle di tutti gli sport, con il calcio Genoa e Samp ad avere evidentemente un ruolo importante e trainante, ma mai, come dire, eccessivamente opprimente, perché l'obiettivo è sempre stato da parte nostra quello di regalare una serata di gloria a chi dalla A di atletica alla V di vela aveva portato la Liguria in alto a livello internazionale. E sarà così anche giovedì prossimo, in una grande esclusiva firmata Primo Canale, perché come sempre il galà

0: sarà trasmesso in esclusiva integralmente da Primo Canale e sarà un'edizione davvero speciale, perché avremo ospiti straordinari. La prima italiana nella storia a vincere una medaglia d'oro nel canottaggio, Valentina Rodini, una delle manager del CONI inviata dal presidente Luciano Bonfiglio. Avremo Luca Bigi, tallonatore e capitano della grande nazionale di rugby al passo da Dio, lascia proprio quest'anno dopo una carriera straordinaria e sarà a festeggiare insieme a noi. Francesco Bucciardo, che da tantissimi anni è al nostro fianco, ambassador del grande progetto Sportability. Avete intravisto Vittorio Podestà, mi piace ricordare, con lui un grande come Alex Zanardi. È stato proprio il nostro Vittorio Podestà ad avvicinare e a far entrare nel mondo dell'handbike l'ex campione di Formula 1, tragicamente scomparso in questi giorni, lasciando peraltro davvero un'eredità morale straordinaria. Mi sto incantando a rivedere queste immagini, perché devo dire in 27 anni abbiamo davvero avuto su questo palco stelle di grandissima grandezza. Ma la cosa bella è che, oltre ai campioni già affermati, abbiamo spesso avuto tanti giovani giovanissimi che poi si sono rivelati campioni a livello olimpico internazionale, da Nicolo Canepa a Valentina Righetti, dalle due gemelle Alice e Asia D'Amato, che premiamo giovanissime a 11 anni. Questo signore che oggi, da esperto dei calci piazzati, ha vinto uno scudetto con l'Inter sulla panchina di Chivu. Insomma, è davvero un bel percorso. Chi vuole essere insieme a noi giovedì prossimo per festeggiare e celebrare le stelle del 2026 lo può ancora fare. Abbiamo ancora un po' di posti, non tantissimi, a disposizione. La mail è info@stellenellosport.com per prenotarsi. Per tradizione il Galà è un evento aperto a tutti gli appassionati di sport, con ingresso libero. Raccoglieremo donazioni con i volontari della Gigi Ghirotti per sostenere questo straordinario progetto di Genova della Gigi Ghirotti, che da 27 anni con il professore Enrique, lui sì che è il vero capo, non sono io, è davvero un qualche cosa di speciale. E visto che stavi parlando di allenatori, non so se vuoi sapere qualcosa anche dei due tecnici.
1: Ma certo che voglio sapere assolutamente qualcosa.
0: Allora, notizie che abbiamo ovviamente in questi giorni su Primo Canale approfondito in tutti i modi, ci dicono che quest'anno, non è la prima volta, è già successo in passato, abbiamo celebrato da Ranieri a Ballardini, da Gasperini ad altri allenatori, però quando sono i due allenatori a conquistare l'Oscar nella votazione dei tifosi, significa che sicuramente sono due straordinari personaggi, ma forse vuol dire anche che probabilmente sono mancati un po' i grandi bomber o i grandi campioni, quelli che fanno sognare normalmente il tifoso, no? Perché in questi anni li abbiamo visti passare, insomma, spesso e volentieri erano i Milito, gli Eto'o, oppure i Marco Rossi, gli Angelo Palombo, i grandi leader a ricevere le preferenze del grande pubblico. Quest'anno sono De Rossi e Lombardo in una sfida che, insomma, si è protratta fino alla fine, un bel derby, in attesa di vedere quello sul campo, perché io sono sempre comunque un grande tifoso del derby sul campo, vorrei vederlo e vorrò vederlo sempre e comunque, in Serie A ovviamente si preferirebbe.
1: Lo diciamo anche noi, Michele, guarda,
0: ma
1: lo
0: sì,
1: diciamo. Come?
0: No, non è secondario. Ora poi, per carità, capisco e posso ovviamente capire che ci sono tifosi molto più radicalizzati che magari preferiscono non avere questo tipo di sfida. Io, da amante dello sport e soprattutto da tifoso della città, dico che quella sfida lì ci viene invidiata da tutta l'Italia del calcio, e non solo, sì. Quindi vorrei vederla sempre. De Rossi e Lombardo saranno sul palco con noi giovedì prossimo. Daniele De Rossi è il rosso blu cerchiato dell'anno, è lui ad aver conquistato il trofeo Eco Eridania. Un Daniele De Rossi che, ho avuto modo di dirglielo anche in una delle ultime conferenze stampa al Signorini, secondo me non solo si è dimostrato un ottimo allenatore, un bravissimo gestore delle risorse, ha centrato l'obiettivo che doveva, ma è entrato in una sintonia che, dal mio punto di vista, è davvero particolare. Lui è davvero entrato in feeling con i tifosi rosso-blu, non in modo, fammi dire, paraculesco, possiamo dirlo.
1: Sì. Hai reso bene l'idea.
0: Perché poi ci sono anche quegli allenatori molto bravi, no? Ad allenare, certo, i giornalisti, ad allenare i tifosi, no? Ci sono i Mourinho della situazione, molto bravi a creare artificiosamente un certo contesto. Lui invece è uno vero e piace, credo, per quello. È uno che non si sottrae mai neanche alle domande, è uno che dice quello che pensa anche rischiando magari di

0: sulla base di quello che può essere il pensiero di Joseph Tay. Però poi di fatto quello che manca davvero è un confronto reale, tanto la faccia, la voce, le domande, ci vediamo, cerchiamo di capire, ci annusiamo anche un po', cerchiamo di capire cosa è questa Sampdoria, chi è questo Tay.
1: Un conto
0: è
1: se io invio le domande a Marco Bisacchi, poi lui le guarda, la risposta la fa un altro, perché l'intenzione... Un conto è se io vedo Tay e dico Tay.
0: È una comunicazione questa molto filtrata, e molto di plastica e poco genuina, perché poi andando anche al concetto di quello che ha detto Tay in queste prime interviste, tra virgolette interviste, lui dice le cose che diceva Manfredi. La Sampdoria è una grande piazza, miriamo, siamo delusi dai risultati, puntiamo al ritorno in Serie A, i tifosi. Sì, ma sono 3 anni che sentiamo queste favole. Sono 3 anni che questa proprietà è alla guida della Sampdoria e fallisce miseramente i risultati sportivi. Quindi, ergo, siccome non c'è stato un passaggio di proprietà, no, perché qualcuno pensa che via Manfredi è arrivato Tay. Tay c'era già prima, quando la Samp va in C a Castellammare, c'era anche Tay, era anche lui responsabile di quel disastro. C'era Manfredi e c'era anche Tay. E quindi qui serve una rotta diversa, ma siccome poi i rumor sono quelli di Branco, Mason, piuttosto che altri personaggi, io mi tocco se ci sono.
1: Non lo so, si tocca anche Claudio Mangini?
2: Certamente. Allora, a me scandalizza un po' meno la modalità dell'intervista, nel senso che l'intervista, chi riesce a farla è bravo perché è riuscito a farla, e certi personaggi cercano di mantenere un minimo di distacco, ma che sia un vis-à-vis o che sia una conferenza stampa o che sia un'altra cosa, però quello che emerge è quello che diceva Marco, cioè emergono delle parole d'ordine che sono pochissima cosa. Cioè, in una di queste interviste lui ha detto che si ispira anche in parte a quello che ha fatto il Como, poi ha ripetuto
1: io vi voglio bene, perché io, guardate, io ero un bambino e sentivo il modello è quello dell'Udinese,
2: appunto.
1: E non è mai successo. Il modello era quello dell'Atalanta, e non è mai successo. Il modello era quello, non è mai successo.
2: Poi, Graziano,
1: cerchiamo di mantenere una cosa: il modello di uno che non parla, che non ha contraddittorio, secondo me non può esistere nel calcio. Non può esistere nel calcio. Ci vuole il contraddittorio, perché il tifoso ha bisogno, voglia, ed è un tuo cliente.
2: Ma lui è
3: anche la nostra sponda, chi parla, perché bisogna essere onesti, no? Da noi c'è la tranquillità adesso che perché la Serie A, perché però te, a parte il direttore generale Ricciardella che parla di Moena, non di cose
0: fisicamente l'abbiamo visto, ha parlato, ha risposto alle domande,
3: ho capito, una volta
0: o male, ma ha risposto
1: una volta dei tifosi, no. Poi ha risposto bene, ha risposto male, non è piaciuto,
2: ma lui è il finanziatore, non è il presidente. Il presidente adesso è un signore che si è appena seduto su quella seggiola, anche se su quella poltrona, anche se gira da tempo nell'orbita sampdoriana. Il punto è che quello che la Sampdoria, sono anni che la Sampdoria non comunica in modo franco, aperto, e accetta un contraddittorio, perché anche Manfredi ha sempre tirato la palla in tribuna, ha sempre detto delle piccole frasi pochissime volte. Il punto è che comunque emerge un'immagine di idee, di progetto che è inconsistente, perché non c'è un'idea, una dichiarazione, un intento preciso, una scadenza, non ci sono, si parla di scelte di uomini, ma non vengono, è tutto ancora molto nebuloso. È questo che preoccupa, perché in questa fase della stagione, domani finisce il campionato, e tu un'ora dopo o l'indomani mattina
0: questi signori hanno in 3 anni investito qualcosa come 130-140 milioni nel

0: della Sampdoria, considerati anche i debiti della precedente certo. gestione e l'accordo di ristrutturazione col Tribunale, erano tutti passi dovuti, perché altrimenti la Samp falliva, perché ricordiamolo sempre, quindi certo. a loro va dato atto di aver evitato all'ultima sì, curva il fallimento. Dopodiché non è fallita la società, ma la squadra ha fallito sempre i suoi obiettivi, e solo grazie all'intervento di Andrea Mancini a livello tecnico si è riusciti in qualche modo a evitare il disastro. Oggi lo mettono di nuovo in discussione, oggi tornano nuovamente loro, no, a dire ma noi facciamo le cose. Altro passaggio di Tei, secondo me preoccupante, l'elogio agli algoritmi, di nuovo, come se il mondo senza algoritmi nel calcio non potesse esistere. Quindi io ho la sensazione che ancora oggi questi signori non ci dicano esattamente perché hanno occupato la Sampdoria, perché risultati economici non ce ne sono, anzi risultati sportivi non ce ne sono, risultati di immagine non ci sono, anzi il contrario, perché Manfredi alla fine va via, peraltro contestato e criticato fortemente. Oggi io non so neanche se essere contento che Manfredi è andato via o meno, perché almeno Manfredi ce l'avevo lì, tra virgolette, insomma, comunque l'italiano.
1: Ma ragazzi,
0: no,
1: adesso...
0: no, ma voglio dire, io spero sempre che qualcosa succeda e che qualcuno venda, Graziano, che qualcuno venda,
2: ce l'avevo lì,
0: che qualcuno venda.
2: Ma scusate, ma ce l'avevo lì, mi mette davanti un computer, legge quello che c'è scritto al computer, chiude il computer e se ne va, lo vuoi avere tu.
0: Ma Graziano, non è soltanto una questione di comunicazione, di risultati.
2: Io non lo voglio.
0: Ma Graziano, sono i risultati che parlano, tu puoi fare una conferenza stampa al giorno, ma i risultati parlano, hai fallito a livello sportivo.
2: Ma io non sto discutendo
0: hai
2: questo.
0: Hai fallito a livello sportivo.
2: Non sto discutendo questo, i risultati ce li abbiamo sotto gli occhi di tutti, lo sappiamo, dobbiamo. Però vorrei che si parlasse. Io adesso chiedo a Giorgio, perché Giorgio poi ribalto la situazione e vado al Genoa, adesso c'è questa situazione di De Rossi, e prima si diceva anche, ma forse sarebbe bene anche una conferma della società, no? Mi piacerebbe, insomma, ma che magari Sciucu al di là di Braschi dicesse, ragazzi, tagliamo la testa al toro, perché leggo la Gazzetta dello Sport stamattina e vedo che De Rossi è là, dico, ma come mai, cos'è qua, che scherziamo mica,
3: piace a Braschi. Io credo che il problema De Rossi o degli allenatori emergenti, degli allenatori che hanno dimostrato in un campionato un parte di esso di essere bravi o di aver conquistato gli obiettivi, abbiano bisogno di credere che la squadra verrà rinforzata o comunque verranno presi gli elementi richiesti, e finché non c'è questa garanzia è difficile che un allenatore che ha delle prospettive di poter essere anche ingaggiato altrove possa dichiarare ufficialmente ho firmato il contratto, ho rinnovato, no, ancorché però, abbia già il contratto però, firmato, però
4: Marco,
3: noi sappiamo.
4: Marco dice no, al Genoa la società c'è. Io, De Rossi ha un contratto per un altro anno.
3: Ma certo.
4: Se io sono una società, intervengo e dico, signori, De Rossi c'ha un contratto.
2: Sta con noi,
4: basta, può chiamare la Fiorentina, la Roma, Gesù Cristo, la Madonna, allora, rimane con noi. Invece, dato che loro sanno evidentemente che magari De Rossi inizia a sgomitare, inizia a dire o mi fai la squadra buona o la fine del sorcio non la faccio, perché comunque lo storico dice Gilardino a casa, Vierà a casa, e questo qua giustamente dice io non voglio rimanere dentro la rete, ho fatto un grande lavoro, o continuiamo su un grande lavoro o se no.
3: Allora, tanto nella tradizione di questi ultimi anni di Genoa le comunicazioni sono molto minori di un tempo.
2: Sì, questo è vero.
3: In realtà non è che su questa cosa specifica la società non faccia comunicati, in realtà sostanzialmente ne fa veramente poche dichiarazioni. Addirittura non si sa mai quando un infortunato cosa ha avuto, quando tornerà. Quindi in realtà è nel trend della nostra società. È indubbio che in questo momento, fine campionato, salvezza raggiunta, mercato degli allenatori in fibrillazione, potrebbe essere utile avere una dichiarazione così tranciante, magari a doppia faccia, nel senso allenatore e società.
4: Ma io credo che chi vuole la Fiorentina, vuole De Rossi è nostro, si presenta senza che fanno telefonate, pagano.
3: No, io credo invece che anche lì,
2: per esempio,
3: è anche per la Fiorentina, comunque, ammesso che la Fiorentina possa essere allettante, secondo me De Rossi o un altro allenatore, anche in questo caso, prima di mollare un posto, Genova, in cui ha fatto bene, in cui è considerato moltissimo, in cui è entrato in sintonia con la gente, in cui ha fatto uno spogliatoio che è molto coeso, prima di andare altrove

0: al di là del fattore economico, io credo che anche lì chieda delle garanzie di poter fare una figura migliore,
1: però,
0: una figura certamente migliore, non ipoteticamente migliore.
1: No, però il fatto là, a prescindere da tutto, il fatto che c'è Paratici, voglio dire,
2: no, io ricordo,
1: sicuramente Paratici un momento che ha accettato di andare alla Fiorentina sa benissimo che il portafoglio ce l'ha bello robusto.
2: Bello, sì. L'anno bello scorso robusto. Però, mi sbaglio, quindi, forse mi confondo io, ma Sciuco non aveva detto ringraziamo Vieira perché ha voluto rimanere con noi nonostante le grandi offerte dell'Inter, quindi ha detto
0: le grandi offerte non credo che avesse detto dell'Inter così, così precise, credo che possa aver detto o ricordo che abbia detto nonostante le lusinghe di società ambiziose. Che poi queste lusinghe fossero chiacchiere da giornali e fossero realtà obiettive, esatto, è tutto da vedere.
2: Però
0: dopodiché aveva fatto bene a dirlo perché era una valorizzazione del mantenimento dell'allenatore. Quindi comunque, vero o non vero, aveva fatto bene a dirlo perché era una vittoria
1: societaria. Perché in quell'occasione ha parlato? E oggi nessuno dice tifosi sereni
2: perché forse ci mancano
1: il DDR rimane con noi,
2: quelli che di campionato mancano forse può darsi che sia
3: l'anno scorso di questi tempi io sono convinto che De Rossi abbia fatto un lavoro migliore di Vieira, che De Rossi mi piace di più, però l'anno scorso di
1: questa
3: questi tempi
1: questione tua
3: l'anno
1: personale.
3: Scorso di questi tempi io sentivo dire e tutto sommato ero anche d'accordo, il giudice era
1: quanti punti abbiamo fatto?
3: Se tu avessi detto qualche punto in più, se tu avessi detto
1: oggi,
2: vi faccio vedere una tabella. Allora,
1: quella
2: tabella dei piazzamenti del Genoa che abbiamo tracciato, perché a me piace moltissimo anche questi confronti col passato. Allora, piazzamenti, guardate. 2025-2026, 40 punti, 14esimo questo momento.
3: Per ora.
2: Poi c'è 39 punti l'anno scorso con un piazzamento 13esimo posto. Nel 2023 e nel 2024, che è l'anno poi
1: di Gilardino,
2: Nel 2014 e nel 2015 sono 53 punti, Genoa è arrivato settimo. Nel 2008 e 2009 61 punti, è arrivato quinto. Sapete chi è l'allenatore?
3: Gasperini.
2: Ecco. Allora guardate.
3: Il
2: quinto e sesto posto, bisogna arrivare al 2008-2009, quindi.
3: Hai preso gli anni migliori.
2: Ho capito, però questo sono.
3: Allora potevi prendere anche l'anno che è retrocesso, era peggiore.
2: No,
3: è ovvio. Prendi i migliori,
2: scusate.
3: È ovvio che è difficile poi raggiungere quel tipo
2: si
3: di.
2: Si fa i paragoni quando retrocedi o quando arrivi.
3: Tu fai
2: un paragone con che cosa?
3: Dire, io quello che ti dico, che l'anno scorso di questi tempi Vieira nessuno lo metteva in discussione.
2: Faccio un paragone con la Sampdoria dell'altro giorno,
3: certo,
2: o faccio un paragone con la Sampdoria di Mantovani?
3: Sono due
2: categorie diverse.
0: Però credo che
2: si fanno con le stesse situazioni, no?
0: Che la statistica che ci ha rappresentato Graziano con questo tabulato 14esimo, 13esimo, fosse in relazione a quello che avevamo detto prima. Si può e si deve programmare per poter, seguendo quello che dice la società, fare un gradino di rialzamento di anno in anno, mentre invece abbiamo visto che negli ultimi due anni, pur rimanendo in Serie A solidamente e per tempo, si sia sceso da 14 al 13 o quello che erano i posti, ora non mi ricordo la tabella.
1: Basta prendere la posizione di Gilardino.
0: No, quindi il ragionamento è occhio che per salire
1: devi fare qualcosa,
0: devi anche non indebolire la società, perché può essere un genio l'allenatore, ma gli devi dare anche gli strumenti per poter operare bene. Quindi io credo che il senso della tabella era occhio che ha promesse di ogni anno migliorare non solo il conto economico, chapeau, ma il risultato sportivo, che è quello su cui stiamo dibattendo qua, su quello che mi interessa a me, su quello che interessa a te, quello che interessa al nostro spettatore. A me, come dire, insomma, faccio mica il commercialista, voglio la soddisfazione sportiva. La soddisfazione sportiva,
1: i bilanci sono importanti, e da genuani bisogna anche tenere un occhio al bilancio.
0: I risultati li porti a casa,
1: se la società è sana, va bene.
3: Mi fate dire una cosa?
2: Ti faccio il problema, adesso andiamo in pubblicità, poi dopo ti faccio dire tutto quello che vuoi.

0: ora sinceramente che fai il muso e fai l'offeso perché non ti abbiamo fatto parlare, mi sei un po' esagerato, hai parlato tre ore, se anche ti abbiamo zittito un secondo,
1: travolto di concetti di filosofia.
2: Anzi, però quando parlava lui dicevamo che bravo,
1: quando bravo, parlo io devi prendere appunti, io lo so, ci vedo che già sapete, ma no, il discorso è un altro.
2: Sei
1: qualcuno
2: molto...
1: qualcuno
3: c'è
1: busso.
3: Qualcuno che vuole entrare? Sì, sì, c'è qualcuno che vuole entrare in questo momento?
2: Mandagli l'ascensore!
3: Prenda l'ascensore! Sì. Eccolo qua!
4: Bisacchi, basta parlare!
5: Minimalista!
1: Mi sa che questo è l'ascensore per il patibolo, però.
4: Bisacchi, basta, per favore!
1: A livello sportivo, parla. Luca, sa che ti voglio bene.
4: Lui non parla, lui pontifica. Dall'alto della sua posizione pontifica.
3: E tu invece cosa mi dici dello Spezia? Cosa pontifichi?
4: Ma guarda, cosa ti posso dire? Ti posso dire che sicuramente abbiamo un piede e mezzo, forse due, in Serie C.
3: Abbiamo cominciato bene.
4: No, vabbè, bisogna constatare e toccare con mano quella che era la realtà, ma finché c'è speranza, qualcuno mi ha detto proviamo a fare qualcosa, nel senso che la situazione è complicatissima, non dipende solo dallo Spezia, dipende anche dai risultati delle altre, ma al momento lo Spezia deve pensare intanto con il Pescara, e già di per sé non è una cosa semplice per una squadra che ha fatto fatica fin qui, parlo ovviamente dello Spezia, deve vincere a Pescara e sperare che il Bari perda, che la Reggiana non vinca e soprattutto che una tra Empoli, Sudtirol ed Entella non vincano. Quindi gli incastri sono veramente tanti per vedere arrivare lo Spezia ai playout. Come detto, una flebile speranza c'è, abbiamo chiesto l'aiuto anche all'intelligenza artificiale che ha calcolato una percentuale, la percentuale che è uscita per i playout dello Spezia è di 8.7%, per cui parliamo veramente di...
3: Sì, quindi anche tu sei l'algoritmo,
4: Sì,
3: ho capito, tu sei algoritmo, intelligenza artificiale, andiamo bene.
4: Guarda, arrivati a questo punto, Graziano, mi appello veramente a qualsiasi cosa, per cui ecco, se dovesse succedere sarebbe una sorta di miracolo, anche perché, ditemelo voi, ma io non penso si sia mai visto un campionato di Serie B in cui all'ultima giornata in zona retrocessione sono ancora tutte, insomma, attaccate al treno, nel senso che questa è la situazione.
3: Questo è vero, però non si è mai visto neanche un campionato di Serie B dove ci sono presidenti, mi riferisco chiaramente a Stilitano, che non prende nessun tipo di provvedimento dopo che è cambiato l'allenatore, e c'è un allenatore che continua a perdere, certe volte te la vai anche a cercare, perché la curva ferrovia è stata chiara, ma più chiara di così non poteva essere, Luca,
4: Sì, ma sono tanti errori, ma come abbiamo già ampiamente detto, no? Sono tanti errori che si susseguono veramente da inizio stagione, a partire dal mercato estivo, che a posteriori era veramente lacunoso, con tantissime mancanze, fino ad arrivare alla scelta di riconfermare D'Angelo, così come poi alla scelta di andare a trovare un nuovo allenatore, nel nuovo allenatore in Donadoni, che non era probabilmente l'allenatore giusto per la situazione attuale dello Spezia, ma ormai mi sembra veramente di essere anche un disco rotto, perché queste cose le abbiamo dette allo sfinimento, per cui... L'unica cosa che mi sento di dire adesso è vediamo che cosa succede da quest'ultima partita con il Pescara e poi tireremo le somme andando a caccia eventualmente, qualora dovesse concretizzarsi questa retrocessione in Serie C, intanto di conferme, perché quello che preme adesso è avere conferme sul progetto dello Spezia e aspettiamo delle risposte in questo senso, a prescindere dalla categoria in cui militerà lo Spezia il prossimo anno, questa credo sia la cosa più importante, ma poi soprattutto anche una vera e propria rivoluzione, perché nessuno di quelli che quest'anno sono rimasti coinvolti nel progetto tecnico dello Spezia può essere riconfermato, perché quello di quest'anno è stato un disastro a 360 gradi e i responsabili devono assolutamente pagare.
3: Sai che io mi ero illuso quando hanno vinto quella partita per 6-1, 5-1, quella con Sudtirol, mi ero illuso, sta a vedere che questi vecchi tra virgolette hanno voglia di fare qualche cosa, poi invece li ho visto proprio afflosciarsi, cioè.
4: Ma guarda, sì. Graziano, per me è stato il canto del cigno, quella partita lì è stato il canto del cigno e avevo già la sensazione che potesse esserlo, poi uno ovviamente la speranza ce l'ha sempre, la culla sempre, ma come adesso io credo che qualsiasi tifoso dello Spezia, dovessimo interpellarlo, avrebbe una flebilissima speranza di arrivare comunque ai play-off, però come ti dicevo il canto del cigno, perché questa squadra per me è retrocessa da tempo, è retrocessa dopo la sconfitta di Carrara, su quella è stata proprio la

0: pietra tombale sul campionato dello Spezia, per cui ecco, la vedo praticamente una mission impossible, che poi se si dovesse concretizzare ben venga, ecco, sarei il primo a essere felice, però al momento ecco, la vedo molto molto dura.
1: Loro sono in ritiro, vero Luca?
0: Sì, sono in ritiro a Tirrenia, andranno poi direttamente a Pescara. Sì, appunto, la squadra andrà direttamente a Pescara con qualche defezione. Sappiamo che ovviamente non ci sarà Vandinelli, squalificato, esatto. Dovrebbe rientrare però Ristov, mancherà ovviamente Cassata, che non ha già finito da tempo la sua stagione, e bisogna valutare Artistico così come Schellerup, che non sono al meglio, ma arrivati a questo punto della stagione praticamente anche chi non è al 100%, anche se sei al 70, magari Elio ce lo può dire, ma funziona di solito così, viene rischiato perché tanto ormai non c'è più nulla da
1: perdere. Io salvo solo lo squalo, guarda, e basta.
0: No, è l'unico,
1: io salvo
0: l'unico.
1: Solo lui.
0: È l'unico. Salviamo il Tiburon per la stagione che ha fatto, lo squalo ovviamente detto in spagnolo, che è il suo soprannome, certo. Però è così, è nel senso che si merita veramente un grande applauso, perché in una situazione del genere, in una situazione così difficile, ha tenuto in piedi la baracca finché ha potuto con quelle che sono state le sue forze. E ragazzi, questo è un giocatore interessante, e troppo spesso ci si dimentica. Bravo. Anche la sua grafica, perché ha 22 anni. Bravo. E quindi ha veramente anche tanto tempo davanti, e ha fatto vedere cose interessanti, ma soprattutto quello spirito d'attaccamento alla maglia che purtroppo tanti suoi compagni non hanno minimamente avuto quando hanno indossato quella divisa.
2: Beh, comunque bisogna fare i complimenti a Luca, perché tanto ha fatto una disamina tecnica oggettiva, ma serena, senza astio, senza la rabbia. No, lo dico seriamente, altre volte c'avevi ancora la speranza, la preoccupazione, quindi eri più grintoso, più critico. Oggi sei magnifico nell'intervento, un intervento come dire contenuto rispetto alla situazione di classifica, ma oggettivo, valido, e anche capace di dire i punti positivi sono anche il tale calciatore piuttosto che questa situazione. Bravo Luca.
3: Grazie, la speranza ci deve essere ancora, ci deve essere ancora,
1: perché
3: ringraziando il cielo la classifica dà speranza anche per dire alla Sampdoria domani, in base a degli incastri.
1: Ha ragione.
3: Mi ha fatto piacere Marco che all'inizio ha detto vediamo domani, perché secondo me da sampdoriano devi andare allo stadio sperando che quegli incastri,
1: è vero,
3: difficile,
1: anche un partito con il punticino,
3: oggi ha detto
4: questa ultima giornata di B, sì, anzitutto la formula, poi mi rendo conto che per chi sta sotto, Spezia, Pescara, Reggiana, in questo momento sono appese a un filo, dipendono dal Bari, tra l'altro
3: incastri.
4: C'è anche un'ipotesi, se il Bari perde ma vincono tutte quelle sopra, vanno tutte sotto, perché non fanno neanche i play-out, vince l'Empoli, l'Entella, fate due calcoli, sarebbero 5 punti di distacco,
1: esatto.
4: Se il Bari dovesse anche perdere, quindi è una situazione molto complicata, però è una formula bella, brutta, crudele, però è una formula divertente, perché tu hai in Serie A una marea di partite inutili, parliamoci chiaro, noiose. In Serie B domani tutte 10 partite, ognuno ti può dire almeno al primo minuto ti dice qualcosa, poi durante la serata
0: probabilmente c'è una partita meno importante.
1: Sì,
0: posso lanciare una provocazione, perché io vi stavo già seguendo prima nel blocco precedente quando parlavate di Genoa, che quest'anno si salverà con ampio merito come ha fatto poi nelle precedenti stagioni. Però non trovate che sia veramente assurdo che una squadra appunto con 40 punti sia già praticamente in vacanza da 2 mesi? Cioè, soprattutto parlo del massimo campionato, parlo della Serie A. Sarebbe bello, secondo me, parlo per me, è una mia opinione, quantomeno pensare a una logica di play out anche nel massimo campionato, che guardino magari dalla 15ª, dalla 16ª, 14ª posizione in giù, in modo da movimentare un po' le acque e soprattutto tenere vivo un campionato che per il Genoa secondo me è già finito da tempo, ecco, così come per tante altre squadre, per cui
4: Luca, anche in alto, eventualmente
2: non sono tante le società che sono tranquille e senza ambizioni, perché poi già il fatto delle coppe
1: certo.
2: Ti porta a avere anche quelli vicino al settimo posto in speranza. In fondo ce n'è tante coinvolte, ce ne sono 2 o 3, il caso Genoa e il caso un paio di altre, ma poi non è che sono moltissime. E nello stesso tempo coinvolgere tutte e 20 in playoff potrebbe anche essere ingiusto per quelle che magari hanno un calo di forma nell'ultimo momento rispetto a quelle che hanno guadagnato punti. Cioè bisognerebbe fare talmente tanti correttivi rispetto a, che ne so, i punti di distacco rispetto a, che è molto molto
4: Giorgio,
2: complicato.
4: Giorgio, sono terrorizzati in Serie A nel fatto di dare la Champions, tu pensa se mettessi un almeno

0: in un posto nei playoff. Terrorizzati, ci sono un sacco di soldi di mezzo, figuriamoci se magari ci va il Genoa, perché magari si inserisce. Però io penso che il calcio sia un'altra cosa. A me di vedere il calcio così, che sai già all'inizio più o meno che va in Champions, il Como, ora il Como ci sta provando, tutti infastiditi. Ma come il Como, come osa il
1: Como? Ma non ce lo fanno andare.
0: Come fa il Como ad andare in Champions al nostro posto?
1: Ma non ce lo fanno.
0: Noi che siamo Juve, Inter e Milan, si stanno, se la stanno facendo sotto, perché hanno paura di non andarci.
2: Il mio pensiero, che ha ricordato all'inizio di trasmissioni Graziano, rispetto al fatto che io dico sempre puntiamo sulla Coppa, perché la Coppa è una variante rispetto questo ragionamento. Bravo. Che svolgi te.
0: Coppa Italia, dici?
2: Coppa Italia, naturalmente. È un modo per poter andare, oltre che la soddisfazione sportiva per il tifoso, a un obiettivo credibile e abbastanza percorribile. Ma poi è del campionato, con la lunghezza del campionato,
1: però,
2: una
1: però,
2: fascia
1: però
2: di
1: anche
2: una
1: lì,
2: squadra di medio livello non riesce ad arrivare.
1: Anche lì mi sembra che c'è un regolamento.
2: No, ma il regolamento
1: fatto,
2: è
1: fatto
2: ostile.
1: In modo
2: allora,
1: che debbano
2: il regolamento
1: sempre.
2: È
1: Inter,
2: attento,
1: Milan,
2: il regolamento
1: Juve.
2: È ingiusto e ostile rispetto alle arrivate
0: una volta
3: ingiusto,
2: ma ovviamente però esatto. Quello che ti voglio dire io è anche vero che durante la prima parte della Coppa, se tu te la giochi e te la punti, puoi arrivare
0: puoi
2: fino al momento di andarsela a giocare con quelle che sono favorite ingiustamente, che sono protette.
4: È questo il dramma, hai capito?
0: Grande formula.
4: È questo che è il dramma.
0: Una coppa che una volta era la Coppa Rai, oggi la coppa è la Coppa Mediaset.
4: Siamo come a Porta a Porta. Chi è che vuole entrare? Chi c'è adesso? Chi c'è adesso in collegamento? Fatemelo vedere. Datemelo subito, ragazzi. Ma c'è Marco Bianchi. Eccolo qua. Adesso suonano anche il campanello per entrare. Mi mettete da una parte Marco Bianchi e dall'altra Luca Vaccaro, perché sono loro i protagonisti di
5: disperazione,
4: via. disperazione.
6: Rassegnazione e disperazione, ce le abbiamo tutte e due stasera.
4: Ma come, dai ragazzi,
5: abbiamo ancora un filo di speranza in più, ma insomma
4: hai un po' più di speranze tu, Marco, vero?
5: Sì. Un filino.
4: Beh, un filino.
1: Beh, pure... oggi a Chiavari hanno visto tutta la Carrarese in spiaggia, tutti con l'infradito.
0: Sì. Ma non è vero. Non erano a Chiavari.
1: Ma sì,
0: erano a Rapallo.
1: Vabbè, sì, Chiavari.
0: Non erano in spiaggia, dai, non è vero.
4: Marco, questi guarda,
0: non è vero,
4: sono
0: non è vero.
1: A me mi hanno detto così, poi se tu hai notizie più...
0: Non è vero.
4: Vabbè, chi aria tira lì a Chiavari?
5: Aria tesa, perché ovviamente l'appuntamento è importante quanto difficile. E poi purtroppo non è tutto soltanto nelle nostre mani, perché bene o male si è un po' condizionato anche dai risultati degli altri, perché purtroppo il nostro destino passa dal campo di Monza e passa dal campo di Bolzano. Staremo a vedere. Sappiamo che appunto sulla carta, in teoria, chi dice che il Monza non si gioca nulla sbaglia, perché il Monza a mio avviso deve giocarsi il miglior piazzamento nei confronti del Palermo, per quella che con ogni probabilità potrebbe essere, salvo sorprese, la finale playoff, no? Per come si è messa e per quelli che sono i valori visti in campo. Poi sappiamo bene che nel calcio succede di tutto, e chiaramente arrivarci con un risultato a favore in più per il Monza credo che sarebbe una bella cosa, ma al di là di questo noi dobbiamo guardare in casa nostra e soprattutto vincere contro una squadra.
4: Ora siete in casa nostra, siete un po' bugiardini, vi viene il naso lungo, no. Ragazzi,
0: guardo Graziano, scusami, cioè, se la Sampdoria mi dite voi insomma, chiaramente domani deve provare a fare una bella partita, può andare ai playoff, ci può andare anche la Carrarese. Scusami, non ho capito.
5: Di risultati che la vedo dura che possano accadere, perché tre squadre devono perdere contemporaneamente con incontri sulla carta abbastanza abbordabili.
0: Ho capito, però intanto devi, cioè, allora, se diciamo che la Samp deve andare a Reggio Emilia anche lei in infradito. No, perché stiamo dicendo questo, scusami, anche la Samp va a Reggio Emilia a mangiare i tortelli o a fare una partita seria?
4: Se
0: poi
4: non
0: ti dico
4: sbaglio,
0: la,
4: qua,
0: poi
4: non
0: ti dico la formazione, sarà una formazione
4: se
0: con
4: non
0: tanti
4: sbaglio,
0: esperimenti.
4: Il mio algoritmo mi dice che sono 7,5 le possibilità della Samp.
0: Ma
4: sono
0: pochissime, allora, sono pochissime. Però devi provare a fare la partita seria.
1: Però se poi dici che fa giocare tutti le riserve...
0: No, ci sono giocatori che mancano, sono assenti.
3: Posso dire una cosa?
4: Certo.
3: Che so che scatenerà i retropensieri. Che continuano ancora dall'anno scorso, ma anche arrivare noni piuttosto che ottavi.
1: Puoi salvarti.
3: Cioè, voglio dire,
1: puoi essere ripescato.

0: Certo.
1: Ci sono tante cose che sono state in movimento,
2: certo.
1: Al di là del fatto che mi sembra dignitoso chiudere, più dignitoso chiudere noni che chiudere dodicesimi o tredicesimi, però mi sembra che sia una cosa che vale la pena. Dopodiché poi pensare che l'Avellino possa perdere in casa col Modena,
2: anche
1: mi sembra,
2: se nel calcio
1: mi
2: italiano
1: fantascienza.
2: Storicamente
0: cosa dici?
3: Io perché sono d'accordo in parte con quello che dice Mancini, però credo anche che una squadra che ha fatto la rincorsa, che ha fatto la Sampdoria, che ha vissuto le vicissitudini che ha vissuto la Sampdoria in questo periodo, la vittoria di domenica che ha messo la parola fine alla possibile sofferenza abbia un po' di fatto fatto staccare la spina mentalmente, credo, è una mia idea che mi sono fatto. Ho visto anche qualche reel su quelli che sono stati gli allenamenti questa settimana, all'insegna della goliardia, degli scherzi e dei
4: la
3: sorrisi,
4: grigliata.
3: Esatto, quindi secondo me mentalmente questa squadra che ha faticato a ottenere quello che era il risultato minimo adesso ha un po' mollato di testa, però magari mi sbaglio, va a Reggio e vince 3-0, per l'amor di Dio.
4: Magari, sì, sì.
0: Magari, senti, magari, vero Luca?
3: Per quello l'ho detto,
5: sì,
3: Luca.
5: E magari, perché anche noi la situazione che ci vede in lotta è simile, nel senso che dobbiamo sperare che la Reggiana non vinca e quindi la Samp dovrà fare per forza di cose la sua partita. E voi mi direte, mi preoccupa la Sampdoria? Sì, ma non troppo, perché mi preoccupa molto di più il Catanzaro, perché il Catanzaro veramente è già in ciabatte, perché il suo campionato l'ha fatto, dovrà andare a disputare i playoff e giocherà contro il Bari a cui basta tra l'altro soltanto un pareggio per eliminare di fatto lo Spezia da ogni speranza, per togliere ogni speranza allo Spezia, per cui la situazione è molto complicata. Anche noi dobbiamo fare i conti con chi indosserà le ciabatte sugli altri campi, o sperando che non le indossi, però ecco, siamo veramente sul filo del rasoio. Questa
4: ma Luca,
5: è
4: ma Luca, se il Bari perde,
0: ti senti uno per volta, dimmi Marco da Chiavari.
3: Dicevo che su Catanzaro qualche dubbio di più, perché ricordiamo che il direttore sportivo di Catanzaro è un certo Polito, che da Bari è stato cacciato malamente, quindi io credo che se Elio lo può confermare, se il direttore ha un peso nello spogliatoio, credo che possa
0: chiediamo a Elio Signorelli avevi un peso nello spogliatoio?
2: Io credo no, credo che Ciro Polito c'ha peso, quindi sicuramente però è una partita, il Bari è una squadra comunque importante, non lo so, io penso che abbia ragione Luca, lì secondo me non esce la vittoria del Catanzaro, posso sbagliarmi ma...
4: Sì, ma continuo a dire che se il Catanzaro batte il Bari e contemporaneamente l'Entella, l'Empoli, il Sud Tirol vincono, tutti i retrocessi.
2: Tutti i retrocessi.
4: Bari tu. Più l'Altuime 3.
0: Ragazzi, state con noi oppure ve ne dovete andare?
3: Io posso restare.
5: Sono qui, non scappo.
0: Allora, vi state qua con noi, vado in pubblicità, no? Facciamo pigionieri, rimanete lì.

0: In questi campionati che poi non sono stati così, almeno per quello che riguarda Genoa, tre domeniche prima, quindi è un campionato diciamo normale, no? Cioè ci si aspetta sempre quello. Negli altri che sono stati tutti deludenti, secondo me, non voglio fare il ruffiano perché io non sono un ruffiano, hanno vinto i tifosi. Hanno vinto i tifosi, sempre pieno con la Genoa, sempre pieno con la Sampdoria, sempre pieno con lo Spezia, sempre pieno a Chiava. Io vedo dei tifosi che si mobilitano per andare in altre città quando le squadre vanno male e vanno in trasferta. Io non ho mai visto una roba del genere, ve lo dico sinceramente, ragazzi. Perché io vedo i tifosi dell'Inter e del Milan, quando la squadra va male, vanno in pochi e poi li chiamano sotto, guè. Questa è la verità.
1: Venerdì io allo stadio avevo accanto un collega non genovese che mi continuava a dire: finché il risultato era di 0-0 e non è che lo spettacolo fosse particolarmente brillante, diceva: ma come fate con questo pubblico e questa squadra? Questo pubblico merita molto di più.
0: È la verità.
1: Ragionamento ovvio, scontato, però obiettivo, fatto da uno che non aveva alcun pregiudizio e quindi diceva la verità.
0: Vi faccio vedere dei dati su Genoa, che abbiamo trovato, sì. Così, dati su Genoa, sono dati impressionanti, guarda.

0: preparatevi per gli spettatori. Allora, lascia stare il Borussia di Dortmund che in media fa 81.000 spettatori, il muro giallo è impressionante da vedere, per chi c'è stato, soprattutto per me che ci ho abitato. Il gesto poi ve lo faccio vedere, eh? Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus e poi c'è Genoa, prima della Lazio. Oh, ma non scherziamo!
1: È veramente una roba strepitosa, anche dal punto di vista degli abbonamenti. In realtà lo stadio è sempre pieno prima ancora che sia finita la campagna estiva, quindi è sempre un sintomo del dire il genuano va allo stadio a prescindere dal risultato, a prescindere dall'aspettativa di risultato nella complessità del campionato. E quindi è una cosa da rimarcare, anche perché questi numeri sono alti rispetto alle città che hanno più bacino di utenza.
0: Bravissimo.
1: Non solo la città, ma anche il territorio provinciale.
2: E poi ci sono due squadre.
0: Due squadre, bravo.
3: Però grazie, sono... a me fanno arrabbiare questi numeri. Fanno arrabbiare perché mi ricordano che allora, il Genoa sta facendo dei campionati assolutamente dignitosi in Serie A,
0: sì, certo.
3: Questo va riconosciuto, anche se credo che l'aspettativa potrebbe essere, visto che c'è un pubblico, un bacino d'utenza, di fare qualcosa di più, provare a bussare, cioè, alla zona europea.
0: No, bussare bussavano
3: non
0: gli arbitri,
3: perché sennò fanno gli arbitri. E la Sampdoria, fammi dire, vi cadono le braccia, a pensare che un pubblico del genere, abbiamo visto ancora l'ultima partita, sia comunque chiamato a vedere ancora un campionato di B, il quarto di fila. Cioè, io questa cosa, infatti mi è piaciuto il fatto che i tifosi non abbiano poi più di tanto festeggiato, lo striscione era chiaro,
0: certo.
3: Come dire, avete fatto neanche la metà del vostro dovere. Cioè, qui, se no passiamo il messaggio che
0: è
3: la festa. Non c'è stata la festa per la salvezza
0: dalla
3: Serie C.
0: Mi fate vedere l'obiettivo Serie A, sarà il tormentone e ve lo prometto ai tifosi buccecchiati. Tutto l'anno vi faccio vedere questa roba qua, per ricordare a quei signori cosa deve essere l'obiettivo. Poi vorrei andare, per esempio, a Spezia, perché la Curva Ferrovia non ha mai fatto così tanti abbonamenti. Sbaglio, Luca?
4: Purtroppo non sbaglio.
0: Non sbaglio.
4: Hai pienamente ragione.
0: Allora.
4: Non è un anno qualunque, era l'anno del record degli abbonamenti.
0: Bravo.
4: Cui, pensate, con uno stadio completamente nuovo, con una tifoseria così vogliosa di vedere uno Spezia protagonista, così come lo è stato nella passata stagione, che cosa si è dovuta assorbire e che scenario sta assistendo. Comunque sì, non sbaglio, ecco, era l'anno ed è l'anno del record degli abbonamenti.
0: Ma non sbaglio neanche a Chiara, che sei da Marco? Non ho sbagliato neanche questo.
5: Diciamo che per quanto riguarda gli abbonati si poteva fare meglio sicuramente, però Chiavari è un po' particolare in questo senso, il
0: gioco
5: puro, e oltretutto vi dico una cosa, dovete pensare che buona parte, io credo forse di più, una percentuale quasi superiore dei tifosi chiavaresi presenti allo stadio provengono più dalle vallate che non da Chiavari città, e questo è un altro dei fattori particolari. Per esempio in Val Graveglia c'è un club dell'Entella, in Val di Vara addirittura siamo ai confini con la Spezia,
0: sì,
5: e c'è un club dell'Entella. Questo per dirvi, a San Salvatore, che sei in comune di Cogorno, c'è un club dell'Entella. È una situazione un po' anomala, perché purtroppo la città di Chiavari in questo senso è particolare. Però ripeto, domani sono previste quasi 4.000 persone con una presenza buona di Carraresi, saranno circa 700, quindi vuol dire che Chiavari con 3.300 persone ha dato quasi la migliore dimostrazione di sé, escludendo quelli che sono i picchi che si hanno soprattutto nei derby, quindi mi riferisco a quello con lo Spezia, mi riferisco alla partita con la Samp e a poche altre partite. E per il resto, appunto, quando hai 4.000 persone allo stadio, a Chiavari siamo molto ma molto contenti.
0: Mi sembra talmente strano questo fatto. Io credo che sia proprio così. Giorgio, tu cosa mi dici di questa cosa? Perché io credo che questa regione, cioè noi siamo passati da avere tre squadre in Serie A, averne una in Serie A.
1: Dunque, io credo
0: in Serie B sicuramente una, e poi.
1: Dunque, rispetto ad altre
2: 3C,
0: che 3C,
1: rispetto alle altre
2: avete fatto sì,
3: ammonito Elio,
2: mandatemi fuori, mandatemi via.
1: Allora, io credo che come si vive il calcio a Genova e in Liguria si viva poco in altre città, ecco. Nel senso che c'è una passione, c'è uno sfottò

0: Bolzano, che è veramente uno dei perni delle conversazioni. Se tu vai per la strada è più facile che senti parlare di Gioia Sandori, di Capannelli, di persone che di qualunque altra cosa, dalla politica alla finanza internazionale.
1: E non dico come dicevano in regia.
0: Quindi in realtà il numero degli abbonamenti a cui faceva riferimento Graziano sono conseguenti a questa passione, certo, nostra, che c'è da sempre e che è in questi ultimi anni ancora aumentata, nel senso che Genova è in controtendenza rispetto alle altre piazze in cui il pubblico c'è ma è televisivo. Da noi c'è ancora la voglia di andare allo stadio, di fare l'abbonamento, di avere il tuo gruppo di amici costante, perché con gli abbonamenti e col seggiolino fisso tu hai più o meno sempre
1: la stessa persona intorno. E torno alla polemica dello stadio, è anche lo stadio che ti invoglia, perché Marassi è un piacere entrare lì dentro, anche se la gente si lamenta che non si vede bene, che i bagni sono quello che sono. Sono dei bagni da gradinate, sono dei bagni da stadio.
2: Però non sarebbe meglio, è una provocazione, ma ed è anche difficile, sarebbe anche difficile da applicare con questa campagna acquisti che dura fino a settembre, però non sarebbe meglio che i tifosi fossero un attimo più
1: in attesa,
2: dire cosa mi avete dato fino a questo punto? Io la tessera la faccio quando vedo la squadra.
1: Però se tu sei un tifoso, ami la squadra, quindi vuoi esserci, cioè sei abituato a soffrire, vuoi esserci lì per aiutare.
2: Noi stiamo dicendo che ci aspettiamo, guarda, il minimo comune denominatore di questa puntata qual è? Che Luca ha detto che non si capiscono quali sono i programmi per il futuro.
1: Sì, tutte le società hanno questi problemi.
2: È chiaro, è una situazione particolare. Il Genoa sappiamo che a parole dovrebbe voler fare qualcosa di meglio, ma chissà, e chissà se riesce a tenere l'allenatore. E la Sampdoria è un gigantesco punto interrogativo indonesiano, non so se in Indonesia si fa così o in un altro modo, ma è un gigantesco punto
3: assolutamente sì. Noi però non vogliamo assolutamente dimenticarci, vero Claudio, di un collega che è un tuo collega, che è mancato assolutamente, perché ha lasciato un grandissimo vuoto.
2: Sì, è mancato questa notte, la notte scorsa, Vittorio Allegri, che professionista esemplare. Ho lavorato 20 anni con lui, ha seguito anche il Genoa, ha seguito le coppe, ha seguito soprattutto la Sampdoria, ma era una persona che sapeva creare dei rapporti solidi con gli allenatori, con i giocatori, parlo da Vialli a Mihajlovic, da Boskov a Eriksson, perché era una persona seria, autentica, che si conquistava la fiducia perché era un professionista esemplare, onesto e preparatissimo.
3: Eccolo, invece io voglio mandare un grandissimo saluto e un ciao a Beccalossi, Evaristo Beccalossi, perché è scomparso ieri, nella giornata di mercoledì, stava molto male. Io l'ho conosciuto personalmente e devo dire che è una persona assolutamente fantastica. Va le mie condoglianze, ma le condoglianze di tutto il Primo Canale, le condoglianze di tutto lo studio vanno alla sua famiglia. Becca, un grande bacio. Io saluto tutti i miei ospiti di studio, eccolo qua Becca. Guardate, chi non lo ricorda con questa mano? Genio, sregolatezza, ma una simpatia. Una grandissima simpatia.
1: Che giocatore, perché giocava a destra e a sinistro.
3: Ci hai fatto
1: commuovere.
3: Perché mi commuovo anch'io, perché guarda, fino ho fatto foot golf con lui, ho fatto un sacco di manifestazioni con lui, quindi è una persona assolutamente splendida. Saluto tutti i miei ospiti di studio, quelli in collegamento, saluto Luca e Marco, ringrazio Michele Corti per il suo intervento sulle stelle dello sport, in regia ci sono Alex e Andrea, naturalmente qual è il consiglio che vi devo dare? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti.